kana bile a holo mbololo jalo ka hlalose mamedi le ke nang ga jale ke la makumane a mona le mane lona o letsetswa ke SABC News re ikemetse ga re kgetheng kukapere pele re letlhagola re ke suthele tsietsi mogaladi go balela ditaba tsa pele tsa letsatsi.

0: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemo tse fetang 30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di thekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Inke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di foromo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Bafana ba ile ke na tirisano ya dipapadi tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe. Mose mafatsheng a America, Canada le Mexico.

le buile ho lutuli ma medio sebeletso ya le sedi FM le wena ke sense e ke u dumedisa ho fela ho le jwalo le ke nang le nano ke la ditaba ke la imatlafatse sa ma handle wile o phumula ho baneng ya hautima o e gathile nna le wena re tlo boela re tena hape e kwano se ya le moyeng nakong e tlang mo ma medile ke nang ke la imatlafatse e re pele re kena ditabentse o re di hlopisitseng re fetele ho kene modupi ho re balla ditaba tsa hora ya le shumele mesimedi.

Mamadi ne gong getse jalo Prince Kaybet a male Black Motion shimza amifaku but urong go bile ke mono na le ntwe ntchanchancha amifaku e leng hore e sentse le dipitseng hona joale hantle di mahlo hora ke ya bone ditabatsa ga bona di balwa jalo ke sibuhudi Kenny tlotlisa modupi.

0: fumano. Ha jwale botshotshisi bo hlalositse hanyoe ena e tlo gotlela le gotlela dinyewe ha bopaki bo bong bo fumanwa. Ka mohelo tsotetsi, SABC News, Bloemfontein.
1: Di fella mona tsena tsa ho raya bone tse latelang tsena e tla ba tsa ho raya bohlano mme tsona re tla di ballwa ke Mosiwa Solomon Tshweu.
2: Lesedi FM ke molelwa mona meloko e abelana thabo tlhompho le tshehetsano baholo ba tataisa le ho fa batjha bohlale ka mmino le dipale tse ahang tsa botjhaba.

0: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Mamedi Rabonga fela betso tsere fela letse hora ya bone. Re a leboha Kenny Coach Modupi ka ditaba tsa hora ya bone. Re kentse mogatlhong wa bobedi wa Drive Time tuka Malakabe. Re ne o na le mo re batlang wa teng jalo ka moifore ya Tell Afternoon Drive Show. Ha nthole di lentle ga di rata. A di nthole di lentle ga di rata ga diputlakela. Re re bone mona re thotsa rona dikatsa mahantle. Hlomong ka lamti ya phala re ka mfumana monnino. Yalla.
2: Re re calling ga bareng.
1: Eh kana papano ba ke tsa calling le ring. Eh he ntoki ena le ya calling le ring. Isantsane le o calling. Re le ka o letsetsa monnino mo mamedi. Prince KB. Re le ka o letsetsa Prince KB. Re utlile o letong ka bicycle ho ya Durban. Me re utlile hore ke leto la eng. O le ka o khothaletsa bophelo phelo pepa phelo bo nepaitseng polokego tlhokomelo ya mmele ka lebaka la gore o re mme motswadi wa hae o ile a hlokagala ka lebaka la go ba le mmele o mogolo jwa le go kgothaletsa boikwetliso le go ba le mmele o lekaneng ke ntho e ntle haholo.

0: Ntwena itla o sietsa ntwena ke kutu tshebeletsong ya lesedi metsotso e le le shumele motso le mong pele ho hora ya le shume velo ka kile ka supa musi wa tshe utlo khutla re ba le ditaba tsa o qetela tsa letsatsi ibe ka mora ho mona go kena mane manolong ya dibuka re tlo buisana le ntate ntsane se hlabaka ka sengolo sena se bitswa mfela thuto ke lesedi thuto ke le sedi dula le nna ke dule le wena ha mmoho le yena moeti wa rona ke tlo phuka leshwetla ka taba tsena kao fela mamedi o ele hloko le o hlokomela gore manano a rona boholo ba ona ha keke a tsamaya ka tlwaelo bolo ka go tseba bitsong la dibapadi tsena tsa mohope wa lefatshe tsentseng di etsagala kae kae o ke ke ba fumana manano ka kotlolo kae kae go tlaba le tshitiso eno ya mofuta o bala e re fetise kgwebo re khutle
1: na go ntsa tlhelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
2: yakhala mosampidi e gotlile e tshesa go feta pele ona ha se mokete wa mmino fela ke mokete o mogolo wa setso Afrika Borwa mokete ke mmoho le dibini tse latelang Shandesh, Mafikizo, Phuli Chana, Enko, Sanel, Kuzan, Youngstana, Dr. Colbert Mukwevo, Nzuza, Nekali Zeposa, DJ Mfundisi, Chikwembu Kamaika, Pumla Music, Mr. Visholo, DJ Khotso, Pau Tisetsa Mullo, Busan Fest, Tsena Tsohle, itlabe di etsahala Moqebelo wa mashome a mabedi a na le metso Pilem Bukchan, San City Super Bowl, Menyako, Etabulwa Kahora Ebobedi Motia, the ticket to Tona, Difumane House, suncity.co.za, Let Ticket Pro, Hok Alaga 350 Rand, that's a soul, Safiti, Kiziaka, Lamo San City, Hashtag Sunfest 2026, Hashtag Love Every Moment, Hashtag Ziaka, Lamo San City.
0: Kitso Heta Bazakabani. Ka ziakhala mo tshebeletso ena le sedi jwalo ka mokitona le wa lekgotla lena la gaso tshebeletso le sedi le bona ge ka golo mme sebini se re tlile re tlabe re mmeile ka pele a e re emetse re le basotho ke sannego moutlwile ona a tlalosa ditaba tsena ka labohlano lenaneng lane la jwale ke nako a tsamaya le matshogo matlhoko mooge jwale di VIP ticket di fedile ha ba ka ntuno so shebile tsona ne re re ne go lometsebe mme le tsena tsa di general le tsona tshene sentse di tekateka jwale ka hang ga bona batho ba di 15 ye ga gola hel jwale lo di wolla he batho ba di 15 a aske ga sukudisa na jwale ke mbothata ga gola ke lona hel lo qetella ba no se di di percent tse sa eng ho le tshetse re ke keng ga ngolla na peng ga tsona tse setseng tsa di ticket qeta ticket tseno tse setseng matsohong he tseno tse michini mono qetellang batho ba di 15 a ke ke tabe sa le ritse ba utlwa bo go di tse fitileng bele batho ba mafelo ha ba nna ke uno ntso go go tla o re ke e re ke re ke tlatla kena ka letseng ha o qeta o fudu a ke bone wa tseba a ke bone ho hang ho tu ke metsotso e supileng pele ho hora ya leshome ntse ke tsiya ngwana na we so ntsa ga go go ka mo tsiya le kini ke le o a go rata ditaba ke re ke tsaka mo ka kamogeng go ga o tsebe ke ne ile wa tsa ha mo tsebe wena thandiko metsi ka mo ka za strong ga go noka dula o le teng o tlo mo bona ha le teng na o na wetsa ntho e bang sibeko sinki ka moka mama fubedu ka peterstein ke o lebile haholo le wena nanki tlomedi ka monoka for way siteboho tebogo ntsoboko ke o lebile le wena ke mangwa nne mo isa ka mane ka Durbany ke ntate Moramagisa ka moka Durbany ke le buile ha holo le wena thandi kwa metsi ka moka za strone ka matlakeng Thabo Zimbi mo Thaba Zimbi mo Limpopo ke le buile hle wena gaitsedi ka motho ka mane ka monyakeng ka versus bogone e leng open church Lindela Mafaso ke le buile ha holo ke bone le wena no ngoletse le wena Maria Mogothu ka mono ka velkomo si pati se ho ke le buile ka mono ka ka bophelong ka movango kutlile ho ke te ka gaitsedi ya ka abuti sporo ka iwan ka mane ka ka sowetu ke a hwala o kitikile ha monate abuti sporo o kitikile tsatsi la ha monate le bohlebe ba o kitika le bona hle ba kopanetse le tsatsi le na le wena batho ba di 15 June e letsatsi pele ho letsatsi la ne la batjha re a leboa ho bohle ba kiteka ntle ke hlokometsa disporo ka iwan o kitiki ona kiteka letsatsi la hae la tswalo ka mane ka protea ibile ha ke re ke hlokomela ke bona o kopanetse letsatsi le mochaisiwa mme matshepiso batho moya wa no iphumulele le yena ke motho wa di 15 nte motlou ke gola le yena kwana maleng e wa nshentse ke tla nne re finyelle mono go tla kopana mbohle ganyeng le bohle ba hlotseng le yena ona o ke letsatsi la hae la di 15 tsa kgwedi ena ya June le bohle ba kitikileng hle modimo wa gotswa letse hantla le fetse o hletse o le dihlokang ho feta tseo le di batla mamolo e ka moka dipilaneng ho pause ke le bulelana matsukolo mo sia di yumbo tshabelo grong tata ma o ke mono e dira motswela ke le buile tlokolene mo London ke le buile hle skolanyane le wena fanelo gwase Edenville di tlotiso mo sala ka mane ka Peter Marisbeck mamedi re ke lebe ho gaitsedi ka mosi wa tshu ba ke nsa go a tsebo go balla ditaba tsa ho qetela tsa letsatsi e ba re ho ba monna ho thata sina sena ho se chipa majwe
3: se
0: mona ke nyelwa le sanere o mali temba flash codes wave rider le sidi muthaba ba re ho bima ho ba monna
4: Ke tlo ho ya tlo ke mo walo, sinke ke le tsamo walo e ka go na o ya ntshita. Ba o bana ma o ba nyana.

ya o go bophelo ba ka o go batsa gatiane ba re bitlala ngwane motona le ka thuko ho tsela se fela o tla bo lo fata mitsintsinya no go bana ba tsebe ho ja ki sa sanere o ma di temba flash cortes wave rider le na sidi muthabane ho ba monna ho thata ho ra ke a le shume tsebeletso ke a le sedi ho le gotala ga sola Afrika borwa tsena tsa o qetela ditaba re boetse re di balwa ke mosi wa tshweu ntata mmabatho

0: Ponto wa Selebo ho Lesedi FM.
1: Amamele Ponto.
2: Mosebetsing, lapeng, sepalangweng, ho sa tsotelle hore o hokae. Lesedi FM le na le wena. Re qhuba bosiu ho Lesedi FM. Mosebetsing, lapeng, sepalangweng, ho sa tsotelle hore o hokae. Lesedi FM le na le wena. Re qhuba bosiu ho Lesedi FM.

0: Ponto waselebo Holisedi FM.
1: Hamamele Ponto, hamamele.
2: Mosebetsing, lapeng, sepalangweng, o sa tsotelle hore o hokae. Lesedi FM lena le wena. Re qhuba bosiu Holisedi FM.
3: E ba le Ponto waselebo ho tloha ka gika.
4: In the middle of the night.
3: Hashtag Hamamelwe.
5: Hamamelwe Ponto. Emina metsoso ka morahora ya pele. Mamedi hona la baithuti ba ileng hae. Hona la baithuti ba sa yang hae. Mpa boholo ba ya hae. Hobane ba kwala nako e telele pele ba kena ho second semester. Jwale. Hona la ba setseng. Ke ipotsa hore ba setse. Bo di fleteng mona ba setse. Bo di rumong mona. Yo. Ebe a le tshabe na. Ebe a le tshabe. Ke la bobedi la baithuti mamedi.

0: Na o bone se solo sa phone e ntsha ape.
1: Eh, o etsa halang?
0: Ke se solo sa Vodacom le pep fela. O ka kena le bengkeleng o lefe e bo tswa ka phone ya ho letso ho.
1: Ka nnete?
0: Eh.
1: Ke bokae?
0: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Ka pa we rente ka phone ya ha pep se.
1: Au, tsale ke fumana jwang hle?
0: O lefa hang fela. Ka pa we lefe hanyane hanyane. Bo ikgethelo ke ba hao.
1: Ke ya le bengkeleng le ha o fila pep hona jwale.
0: Le nna ke tseleng.
2: Samsung Galaxy A06 ke fumana ha pep fela. Hola le dipehelo. Further together, Vodacom.
3: Rema le se di FM, le o tlisetsang dikeletso, mmino le mananeo a reretsweng ntshetsopele. Le se di FM, le keteka dilemo tse 66 le le teng. Ke molelo.